oggi tutto il cielo in festa, più ridente brilla il sole, e non so perché vedo intorno a me tutte rose viole. Il mio cuore innamorato non lo posso più frenare.

0: Ele é tranquilo.
1: Che vuol dire? Quell'andare a venire? Quel guardarmi così!

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano

Questa notte ho consultato il cuore senza alcun dottore, ed il cuore m'ha risposto sciocco, questo è mal d'amore. Per guarirci solamente un modo, vuoi sapere?

Questa notte ho consultato il cuore senza alcun dottore, ed il cuore mi ha risposto: sciocco, questo è mal d'amore. Per guarirci solamente un modo, vuoi sapere?